sarebbe ripaccio. I gantici, ogni aiuto. We are ready to watch. Obet kame no yellow ania. Choco chuin, kiyon chuin.

0: Right, hello.
1: Yeah,
0: Radio Pirate FM.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, hello. I tell you, you're chill to twelve.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: All right, hello.

0: Hello. Tia Berba. Oba.
1: Quando viene mo mele?
0: O vigno mele.
1: Tu camino e non vuoi. Tu camino e non vuoi.
0: Oba, ongo yu chunyi. Amen. Achoba.